Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hadir kita nih, Limbang FM, pasti di hati.

Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?